Adio cuore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa trans creatura esista, presimo legno, ed un ambatio tuo, e un sopisipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.